0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.